0: trovi il vaso destante, stieni così giallo.
1: Così così stanno, se ne gemete, mi levate!
0: Gnati, gnati, e che teriani, mi ostatni,

dei dim gescoli Sei si stammere secunda Tratet, batet, abitet, fame, tisit, debite

0: braccia scaradis, sole se mie fac, je dobri impitel em cenasi fac, dobri pitel, gigas et es unas nasat et su, aliero omis litac sebit, iaco omis pit, si shel si docech, pravievot. Arcim maceiac, onas cesiec, mluvit cisit sebit.
1: Hab ich Pravdu del,

quale fieto cemo alle poinze che anipita sia ne se s'abismato observi e sfoto che ne farri gensi più rago as novi grossi

0: Atlante, was sibilis du?
1: Ella mancate di cavala. Sibis el sales, si sapes, canti per a me, ma come sveci sti?